0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Quartetto Cetra. Guaglione.

desiderio va se dammi sueda una figata. Scusami tua marì, ma gatto me se vuole te va con fietta tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo luce a turno e fa una festa, amica in quella sì, perle brillante, torna su una

ed arrivata con mi sede una tirata. Sposami tu marì, ma da tu mese, ci vuole tutto compieto,

love silly madui na ji jura na la de le magali ni pasha ni love silly madui la vembara di magna vernale chi se gallina di ji jura na la vembara di magna vernale chi se gallina di ji jura na ji jura na la voi si cori bella ji jura na la voi si cori bella Ci sono nella tenevo un culo che pareva di un coppolatore. Ci sono nella tenevo un culo che pareva di un coppolatore.

che stavo là con le busta volantacche, ci c'era una lata di una vacca che stavo là con le busta volantacche. Vedevo gli ossi di palla, chissà la vacca del Cicerarella. Ma non vedevo gli ossi di palla, chissà la vacca del Cicerarella. Cicerarella, poi si può rivelare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, zitta zitta, doce doce.

zitta, zitta, doce, doce. T'aggia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce. Io to voglio fare.

momento sbatto corampietta, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non dormi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorato, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
3: La casarella pittata rosa, coppe camalda, corriete nera, picciarinella, o sposi a sposa, con

0: la loggetella, fucate sole, quaruti a nepeta, piantata te, sta faccia bella, miese il lanzolo, spasa per l'astica, vorrei a vedere, vorrei a nascondermi quando passasse per fa passante.
1: Sette! Quando

0: tutto difficile, si ha da succedere, succederà.
1: Teddy Rino, una voce, una chitarra e un po' di luna.
2: Una voce, una chitarra e un po' di luna.

0: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
1: Michele Scialpi, Povero Innocente.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Accarezzami, costi mana vallutata. Fai scordare tutti i peccati. Stringami un braccio a te. Sotto sto cielo trapuntati stelle. Ma fai sentire.

stringe ma abbraccia a te. Sotto a stu cielo trapuntate stelle, ma fai sentire sti

0: reagisco più. Io, mamma te tu, patata fratate tu, mamma te sorate tu, patata fratata, mamma te sorate, zia te nonna te, zia te sorate, mamma te patata fratata, fratata, mamma te sorate, zia te nonna te, mamma te patata fratata, ya te venna, ya te venna.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 3 e 2 minuti. Tito Schipa.
2: Anima e cora,

0: una settimana mi ha faticato. Ho affermato. Le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vaso, goppavo e tenesse.
1: Porta ancora un scialle lusso, porta ancora a tenesse. Sta Luciano quando passa.

si cerca di parlare, che la mi guarda storta e maggiastà. A sta Luciana che passa e spassa, scialle russe, potenesse, una settimana mi fa di cassa, qua fermasse e le dicesse.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Di Stefano. Me son briagate sola.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Ria Rosa. Stugazzona. Cottiena fa.

da passare un secolo per fare sto sposalizio. Ma stai portando un suocolo con grande abilità, ed io, come una stupida, sopporto il tuo procedere, aspetto le tue grazie, le tue comodità. Mio carissimo Mimì, non ti posso più aspettare, qua ci vuoi far male, io sono ridotta alla metà, da cammina sempre a me, sto partito non mi va, che la mogliara non fa a te, sto patone che viene a fare. Mai un vasile zucchero, mai una parola tenera, stamburi, amore fucito, e il gargia sopportà. Mamma non lo può credere, dice ma come, niente proprio, vabbè.

non hai nessuna giurata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Kist, io misi il rose. Kist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rose. E ninna scontrosa, scontrosa non è.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Giacomo Rondinella, Sciudezza bella.

sulla gesta sai fa tu. Parla figliolo casta in chiusa rinta, volessa ma sapevo qui

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, Sorrente d'innamorata.

sorriso, con che si musica curandiera.

spagnolo si fa ritiro, la gente crede che è nubilò. Lupo tigero, che se ha scoperto

mattina con sta strada che può Valenti che può da qui. Sarà voglia canzone più appassionata, più belle antiche cantata a me.

0: D'inta notte scura ti chiamai. E tu, venista? Io ancora ti tremai. Perché tu triemma? Ricista, penso guai. Che mo succede, si me la sarai. Io risponda, non voglio mai. Rusinè, non dubita.
1: Chi se ne scorda chiue della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza naniello che la manecera, core cabruzzo.

cucciolette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto parimente, io pure cui un le data nutanente, ma non m'importa, a non è conviente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 4. In punto. Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Bruno Venturini, Nottate e Sentimenti.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Giuseppe Di Stefano. Napolo casa ne va.

mi fatta veste e resa a ricamata, quest'anno voglio fare una rapinata, tutti te lo coraggio e mi spiva, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena si entra, apri bambom, sin, cado dove il gas fest, che noi passiamo già. Ogni anno che sta festa, noi ci amma, si mava da passione, e nove squarzo leone, che fa si a gente critica, e dice spesso, spesso.

signora, e me ne vorrei bene. Chi se allora, perché, ma poco pensa, gli avossi sparerà. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi. Una volta eravamo rudi, ma adesso...

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

dovrebbe essere felice, te ne moglie, vivi pace, te ne chi lo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, con una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

Ui urna che mi scrive una parola e che mi dai la speranza, ti vedi. Dentro sto cielo nero spunto sul cavena e da calore mbiet a me. Sto cor, sto scemi cor, sa passa sempre a chiagnere per te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane. Io ti vorrei avasà.
1: Giacomo Rondinella. Maruzzella.

Chi là? Ma va ricenna, come vola sta? Se crede, come faccio sangue amare? Se crede, come pazzisca? E poi mi spara. Chi là? Non sa che piacere come fa.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Gilda Mignonette. Con la senza mamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
2: Giuseppe Di Stefano. Silenzio cantatore.

Ma la vecchia della babosa subito disse: oh, che vezzosa! Di sta maniera non trove partito, un ganna te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di turno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa

che pediste di sante dalose, te palai e raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzune, stella, luzze sturione, perluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e felline, capitune, aglie e ringhe, c'è

0: sbagliando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Vieni a godè con me, stadi e giardini. Vieni a cantare con me tutte le canzoni. E quando chiù ne vuoi, rosa e cerasa, e tanta te ne do, insieme a chi basa, a capo monte, a vimma fa pace.
3: Maggio con nata a te, ringano sardoni e lazza per mondo, a dove passa amore d'arnamento, all'ultimo la

0: carino Gianni, lo sento papà, carino Gianni.
1: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
2: Connie Francis. Com'è bella la stagione.

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Mirna Doris. O paese, do sola.

cassaforte, a cassaforte mannarà. A cassaforte, a cassaforte, a cassaforte mannarà. Back to one and a

0: cassaforte, a cassaforte, a cassaforte, mannara.
1: Bac truanna na cascia forte, ma qua casciere c'ho vacati. Certi reliquie, certi cimeli, si tiene fuori per non sparire. San Casimiro martire, sta cascia fa m'avani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Una cartella di lire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che si, una crasta le specchie, una corteccia di

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella. Lacrime napulitane.

Ciccioranel teneva nugal e tutta la notte giva a cavallo. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Ciccioranel.

0: te tocca da stupire, mo che vado arrivà.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Aurelio Fierro, La Mogliera.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Bruno Venturini. Me son briagate sola.

0: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
1: La maestra elementare Clementina Santa Fe è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa con quale sarai per me. Sei capone, sei cretino, sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vienacca, ti farai un uaso mocco, ti riamo un papà. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scanto, villanto, va, là. L'altro giorno in trattoria, tu mi hai fatto stravedere, dice un po' che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza, senza regole e creanza, tu me li avevo pescia, non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano, sei villano, sei capone, sei cretino. Se mi hai vinto tutto vino, poi ci sto vienacca. Ti mi fai piglio passaggio, se non andiamo al cinema. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho. Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. Io non faccio un balcone per venire a salutare. E tu adesso vieni a mente che stasera ti ha purgato. Oh, io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette su, villanzo, va, là.
2: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 6, in punto. Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
3: Sunna, campà, morì, sospiranno in braccio a te. Ti voglio tanto bene, ti senta in divina. Luce stu cor, istanama, a vita mia sei tu.

0: Canzoni napoletane. Passione vera. Ria Rosa. Non mi seccare.
1: Quando l'amore è morto, bisogna sopperrarlo. Perciò, mio caro Carlo, non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me. Erano 24, me ne è venuto 3. E

mio consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva vacca a Carla, fatti l'acqua mandare, cercati un impieguccio, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietto e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: Il tuo cognome Pessa mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io fo casato a aprile, so bella novità. Nelle nozze Pessa e aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai. A collo cagnolini e tetta a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tiene un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, a non tuo spara. E allora sai chi ha fa? C'è spopata sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non tu vuoi sparare. Non c'è sta niente a fa, sull'amaro di Aita.
1: Vittorio De Sica, un mese del Rose.

0: rosa, con mace e coupé.
1: Canzoni napoletane, ma sono innamorate te.
2: Rino Palumbo, Santa Lucia lontana.

è scurità, tutta peccata, strigno mon braccio a te, sotto astuci.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Mandolini Santa Lucia.

0: Shiel, e che nuvola stasera. Paro come un s'innamora. Ma la speranza, questo cuore, non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se muovo bene. Mi è bastata un poche lune per capire.
1: Cielo che nuvola stasera, pare come una s'innamora, ma la speranza.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nino Taranto. O cacciavina.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Valeria Esposito, O Sola Mia.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che in c'è servette, vuoi sapere che in c'è servette. La miniera sana sana, tutta fatta a filigrana, giovunette vesti trette.

0: canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Ma rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parta tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so, niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Fatto fa foto.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Via libera ieri dal Senato alla nuova legge elettorale. 113 sì, 71 no, 2 gli astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura. Dure le proteste dei partiti di opposizione. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi questo pomeriggio per affrontare l'emergenza del caro carburanti. Ieri la benzina ha superato i 2,2 euro al litro in autostrada, mentre il gasolio viaggia sopra i 2,3. I servizi segreti russi stanno pianificando omicidi mirati di personaggi che negli Stati Uniti e nei paesi europei sostengono l'Ucraina. Lo rivela il Dipartimento di Giustizia americano, annunciando l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti. Sale la tensione nel Golfo Persico. L'Arabia Saudita ha denunciato che gli Houthi ribelli yemeniti filo-iraniani hanno lanciato un drone contro la Mecca. Superata la linea rossa, ammonisce Riyadh, mentre gli Houthi smentiscono l'attacco. Europa League alle 21, attesi 65.000 spettatori. Il Milan debutta a San Siro affrontando il Benfica. Domani la Juventus, l'altra italiana in lizza, ospiterà gli olandesi del NEC. È tutto, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

con l'acquaiolo e margiolina, e sempre in tuo coro tu guarda in me gioventù. E quando torna a me tutte le mattine ne può forse calore, mi tengo in giù la così, io mi non sento volare.

Io che in ogni momento innamorato perché mi piace l'amore, senza mai non posso dare. E quando tanta gente hanno andata però, che sto cuore non si fa un po' bucciare, e cerco solamente roba. Oh, il giovane si è, se non stai un bucato, vieni a da sola, che mai hanno piccato.

acqua gelata, e sta coppa frita, e ti dammo un malato, non c'è me, è meglio l'orzata, è meglio lo caffè, io lo capisco, voi volete a me, e quando torna a me, è stato sangue e passione, io dico se, bagnato con limone, né chi voleva, acqua gelata, vo faccio consumare.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gilda Mignonette, Femmana.

Ma che steve rimare con Maddur stasera? Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Viene qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta denti e capilla, sa femmana bella che hai voglia vedere.

E nessuno fa niente abbastanza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldo. Garibaldo combatteva, combatte pure tu, hai ragione, la vita che sei, è un forse, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si spiega?

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Sergio Bruni. Maliziosella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane.
4: Lina Resal. Suspir i Capmont.

brillante, ma chi tu pare non è più silente, io farò fuori.

la t'ho preparata, al sapore di cioccolato, si sa fissa quando è squisita, o che bocca ci ha fatto qua, e restiamo qui mostrati.

l'ho t'ho preparato a sapore di cioccolato. Si sapesse quanto è squisito. Ma che bocca ci fa attaccare? E restiamo qui mostrati per 5 minuti per quanto vuoi tu. E qua scusate.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Avvocatusa costa più vicina e tutta strigna me più appassionata. Con una chitarra e un felice di voce. Con te vicina, canta e su felice. Amore, non posso più scordarmi.

Ma tutti i filosofi vengono a cungere scarpa a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce o bisognista a me più mi cresta. A ieri venette una figliola, insomma, ha cungiato a me sti scarpa, ormai. Insomma, quando è più a me sti convirta, appena che ha tanto ma figlia. Sentite, ma santò, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varunghi, e ti potremmo subito scusare. Marito mi sembriaca tutte le sere, ui una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venito, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati e elettrici, e stiamo a te, noi lì, che bella stanza. Più tardi viene una vecchia che tiene una crusta di cantone e tiene una figlia che è una paffone. Su me, ma si tu me lo pari a staccarsi scarpa, all right. Su me, io ero commensurato, signor sì. Se la marita, eppure c'è stata una femmina che fa buio, allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le ricetta, ma chi tu me li caga, voglio vedere. E allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi, non me ne si dà donato che sono proprio di che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roda, senza giomarino. E sta via fuori, naga sai, stamattina è venuta una figliola che è vesta corta corta. Sciume, si scarpine sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi ha allargato un poco. All right, saluate le scarpine e stai su una gamba ingoppanata, tanto Crispino mio. E poi guardava, sonniava e sospirava, e i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'hai buona allargata, sta mise le scarpine e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo pasto con me, e poi tutte le strade sento sempre cantare. Oh,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 8. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Resta alto lo scontro politico Italia-Spagna sulla questione della sospensione di Schengen. Ieri Roma ha esteso lo stop per altri 15 giorni, Madrid applica misure analoghe fino all'8 ottobre e attacca Meloni e Tajani. La guerra con l'Iran è già costata agli Stati Uniti 38 miliardi di dollari, la stima è aggiornata ai primi giorni di agosto, a rivelarlo un rapporto del Congresso americano. Il Dipartimento della Guerra di Washington smentisce Trump, c'è carenza di munizioni. Intelligenza artificiale, nuovo monito del Presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo.
3: L'innovazione rimanga sempre ancorata al rispetto della dignità della persona, dei diritti fondamentali, e questo interpella la responsabilità degli stati e degli organismi sovranazionali.
2: Serie A, manca soltanto l'ufficialità. Domenico Tedesco non è più l'allenatore del Bologna. L'ex CT del Belgio paga un avvio disastroso, un punto in 4 gare. Al suo posto pronto Raffaele Palladino. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
5: Luigi Infantino, Autunno.

Carmela fa sonnambula per mi venire a trovare e fa scema a mamma. E qua scusa che è una sonnambula. Che sta bambola, che fa? Tutti i sera, per coppa all'astaca, viene all'unice a passeggiare. Coppa all'astaca, c'è stonghia. E le dico,

0: Canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Tina Barone, Cammurriata, Palazzona.

0: Canzoni napoletane. Il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, come si canta a Napoli?

rosa, pepe, rosa e pepio. Pocile o mare mai baffata son, pannora e figlio. Perciò di

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Ciccio Renel teneva Nugal e tutta notte giva a caval. Esso non giva senza asel. E chist, io galli Ciccio Renel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato. Non la penso proprio più.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Tullio Pane. Pusilla con sentimento.

Vito Schipa. Addio, mia bella Napoli.

che vedi questo nostro amore così tenero e violento, così calmo e tempestoso, comincia a farmi paura.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giuseppe Di Stefano. Era de maggio.

accompagna Vic Vic sulla te, casina mia, e ti porta pi quartiera a dusul non sapere, ma sapere tu turist e sarà per i finestre come dusch e come bella a città e bulle genelle.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 9. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Gli Stati Uniti sono a corto di munizioni a causa della guerra in Iran, a rivelarlo è il Pentagono che di fatto smentisce la Casa Bianca. Disponiamo di enormi quantità di munizioni, aveva dichiarato più volte Trump. Ennesima tragedia a Gaza, un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane, ci sarebbero 5 morti, 13 feriti e oltre 60 persone ancora sotto le macerie. Approvata ieri dal Senato la riforma della legge elettorale, il via libera è arrivato con 113 sì, 71 no, 2 astenuti. Il testo ora torna alla Camera per una terza lettura dopo le modifiche apportate da Palazzo Madama. Sono ripresi ieri alle 19 i voli all'aeroporto di Catania, in precedenza sospesi a causa dell'eruzione dell'Etna. Lo ha comunicato la società che gestisce lo scalo siciliano. Coppa Italia, la Fiorentina batte 3-0 il Pisa, centrando gli ottavi dove affronterà il Napoli. Passa il turno anche il Genoa, 1-0 all'87esimo al Südtirol, prossima sfida contro l'Inter. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Dino Giacca, a serenata del Rosa.

0: ma come chiove.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Gloria Christian, Wayun, Gloria Christian, Tup Tup, Marissa.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Renato Carosone, Luna Russa.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ma rondinella partenna ha scritto po' cielo a Dio. E mo come dice a Dio, pure tu, parta tutto il mondo con te. Solo settembre resta con me. E mo tutte le cose belle che so. Niente, non so niente. Perché solo settembre resta con me.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Reginella.

sto limone, spremessa mi è da me.

Non c'è bisogno di zincare, pandovina, con c'è. Come facette mamma te, o saccio meglio te. O sapete, che non c'è mettete. Ma te dico tutto cosa. Nupanare, china, tutti fravoli e sardine. Mele, zucchero e cannella. Tambastaia, sta bocca bella.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Di Stefano, Santa Lucia Lundà.

la bemo, quando tu parpate. E a luna mia te cronda, tremba luce che faccia malinconica e felice. E tu, tu spiazza tutto.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini. Simmenavolo, paisa.

0: questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 10 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Secondo FBI e Dipartimento di Giustizia americano, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati di personaggi negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. 5 persone, latitanti, sono già state incriminate negli Stati Uniti. E stamane denuncia del presidente ucraino Zelensky: la Russia ha preso di mira per ben 2 volte nelle ultime settimane il mio aereo, ha detto il leader di Kiev. Schiaffo della Camera dei Rappresentanti a Trump: nonostante la maggioranza repubblicana, è stata approvata una risoluzione per limitare i poteri del presidente sulla guerra all'Iran. 7 repubblicani hanno votato a favore della risoluzione insieme ai democratici. Si aggrava il bilancio a Gaza, dove un edificio danneggiato durante la guerra è crollato stamane. 5 morti e 13 feriti e oltre 100 persone ancora sotto le macerie, molte delle quali bambini. Apertura di seduta in calo per la borsa. In avvio Piazza Affari cede circa 0,5 punto. Lo spread si attesta a quota 88, sempre alto il prezzo del petrolio. Il Brent viaggia oltre i 107 dollari al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Franco Ricci, Monasteri Santa Chiara.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Enzo De Muro Lomanto, Nottata napoletana.
2: Notte silenzio, stella nisciuna.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Viene Manzon, non masciata, fammi pazzi. Insieme con te, ti voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

tanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casina un po' da caggia fa. Voglio chi stuocchia, voglio

ce-a venit a spăța. Torna, ca casa-și pe

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Concetta Barra. Ucar Rimbacher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Mario Abate, Mare Verde.

0: scelto un nome eccentrico. Ninì ti rabbusciò. Addio, mia bella Napoli, mai più ti rivedrò. Perderai ti rabbusciò, mai più ti rivedrò.
1: Chi tu durce mio marito, non si voglio sopportà. La giacos rovo stint, ma già metterà a cantà. Tutto è pronto, sto aspettando, la scrittura va firmà. Non appena cammaranna, ma che farà debuttà. Ho scelto un nome centrico, Ninì ti rabbusciò.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Aurelio Fierro. Uè uè, che femmina!

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Peppino Di Capri.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 11 e un minuto. Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
1: Se ver tutto vomero, se ver mergellina, non può chi scegli in Napoli, non doppa sta cartolina.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
2: Carmenelle, una bella figliola, e nell'acqua gelata stagione.
3: Gelata stagione.
2: Gelata stagione. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore carme.
3: Sto cuore carme.
2: Sto cuore carme.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna è

0: visto un giovane fuori, la veduta si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure non è cosa.
1: Ah, perché? E mo fornisco sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa, perché?

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Sergio Bruni, Desideria.

0: Ho sentito sto calore. Mamma bella. Sto squagliando. Non capisco come fanno certa gente a cammanà. E per me passa giornata dentro l'acqua mergellì. Malzo e sette amati, perché m'aggia a rinfrescare.
1: Ho sentito sto calore, mamma belli sto squagliando, non capisco come fanno certi gente a camminare, io per me passa giornata rinda all'acqua e margellì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
2: Fonola Band. Mare chiaro.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Tito Schipa. O surdat namurat.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Ai, su tornata, non te la sa mai più. Perché dinta a chi sto coro, già stai solamente tu. Quanto è bella sto cielo, quanto è bella sto mare. Tutto attorno a me, pare che è tornata la gioventù.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
3: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
2: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
5: Bruno Venturini, Tarantelluccia.

0: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
1: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così da cialeggia, fino a Roselle Maggio.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Roberto Murolo, Palomme Notte.

Dopo i confetti, sono asciuti i difetti. Caro Giovanni, mo che vuo fa? Se rifletti, sebbene puntati, tutti sti guai non stiva a passà. Mo gli agni e ti respira e hai voglia a lucca.

0: Mario Merola, Santa Lucia Lontana.
1: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi e sta città l'indogola, la speranza di tornare, sa porta l'indogola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con prevalenza di sole al centro-sud e con temperature massime che diffusamente toccheranno anche 29-30 gradi, clima infatti che si manterrà ancora una volta estivo. Al nord invece aumenterà gradualmente la copertura nuvolosa, specie tra pomeriggio e sera, e a partire dai rilievi, con la possibilità in serata di qualche fenomeno associato localmente a sfondo temporalesco. Temperature che per il momento saranno ancora stabili, in calo poi da giovedì, con valori più in linea con le medie stagionali. La ventilazione sarà in prevalenza debole, locali rinforzi solo sullo Ionio e mari che infatti risulteranno in prevalenza poco mossi. Ma per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
3: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
4: Miranda Martino, Lili Kanji.

presente risturba. E voto un goppo foglio, sente parlare lì lì. I leg ma non broglie, che vuoi arrivare a capi? Ma che sta non

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Tito Schipa. Dicite in cella voi.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Acquaiol e Mergellina, tu sì, ovvero una sasciona. 100.000 vasa allora, io azzeccassa mucca a te.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è deluso, però non te ne sangue in te vena, e ti che è lunga come

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mimì Ferrari, Sci Sci, Piazza dei Martiri.

sa tanti cagà, come a ricere con maggia fa. Io so all'antica, in un mavec, mi sa che stai e scemo un fu. Che bella flemma, chi mangia gomma,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 13 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
3: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
2: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Bruno Venturini e Zuccolillo.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.

Asta Luciana, capasse spasse, scialli lusso, pettenesse. Poi una settimana ma faticasse, poi a fermasse, le dicesse: io non vi chiedo niente, ma datemi un permesso. Vado un vaso, goppa pettenesse.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo. Mi sono briagate sola.

0: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Mario Abbate. Simmenapulo paisà.

tarantella sto mungo una rota, chi saglia s'aiuta, chi sta a boccare. Riccio buono mutta antica, che si sconde le baccate, oggi a te.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Mirna Doris. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Dammi il che pigliati il nuvas, puzzerillo con macchesta bucchell, che para narusella, no poco pucurilla appassionatella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Droni, sabotaggi, attacchi informatici. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, Ursula von der Leyen propone una risposta comune. La Presidente della Commissione ha annunciato anche la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Ennesima tragedia a Gaza. Stamane un edificio danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato. Si aggrava il bilancio. Sono almeno 14 morti, di cui 5 bambini. Sarebbero un centinaio le persone sotto le macerie. Un nuovo appello ad evitare contrapposizioni nel mondo è arrivato stamane dal Papa. Sentiamo.
3: La diversità delle persone e dei popoli nel mondo non va considerata come un pericolo o una minaccia, ma come potenzialità di arricchimento e di crescita.
2: Il dossier sull'ex Ilva al centro dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra governo e sindacati. L'esecutivo sta lavorando per mettere a punto un decreto che contenga misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
4: Peppino di Capri, Monastere Santa Chiara.

che steve rimare con Maddur stasera. Tutto munna, ma pare più schitt e più allir. Non saccio perché. Vieni qua, Luciana. Tu, che ancora a spadella porta dinti e capilla, sa femmina bella.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Mario Abate. Bella.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Marzo, nu poca chiova, nu poca stracqua. Torna a chiovere, schiova, ridu solo con l'acqua. Na uscella freddogliosa, aspetta che esce il sole. Un goppo terreno anfuso, sospira nebbiola.
2: Marzo, nu poca chiova, è nato poco stracqua. Torna a chiovere, schiova, rido solo con l'acqua.

stato poco stracco. La uccella freddigliosa aspetta che esce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Mirna Doris, a città e pulisce nella.

mo te porta a Margellì. Sembra che non tiene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storie sta città.
1: Enzo De Muro Lomanto. Palomme in notte.

0: Buonanotte, Mariscia!
1: Ugo Calise, Maruzzella.

Uè, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Uè, m'è venuta una smania ardente te vasare.

Sì, mamma te, t'ha fatto con l'abbondanza. Sei su Tanella stretto, tu, che dimmi e t'ha fa? Sarà l'effetto della tua presenza che, roce roce, mi fa sospirare. Tu, quando passa, mi fai venire una mossa. Oh, i vocca rossa, che sfizia, io te va sa.

0: mamma!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
2: Giuseppe Di Stefano, tu canunchiagne.

0: festa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen propone un Consiglio di sicurezza aperto a partner esterni e un piano contro i droni. Promessi nuovi aiuti alla difesa aerea ucraina e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Almeno 20 morti, 14 feriti e circa 100 dispersi per il crollo di una palazzina a Gaza City in un'area già devastata dai raid israeliani. Le autorità amministrative della striscia lanciano l'allarme: con l'inverno sono a rischio circa 2.000 edifici. L'Istat conferma per agosto un'inflazione annua al 3,3%, spinta soprattutto dai costi del comparto energetico, registrato tuttavia un lieve rallentamento per il carrello della spesa, i cui prezzi scendono allo 0,9%. Un custode del parco archeologico di Pompei è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un turista di 17 anni. L'uomo aveva tirato il giovane in una domus chiusa con il pretesto di fargli da guida. Il Bologna ha esonerato l'allenatore Domenico Tedesco dopo sole 4 giornate di campionato. La guida della squadra viene affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto triennale con il club rossoblù. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Franco Ricci, Rondinella.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Roberto Murolo, Anna murata mia.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Tu, ma desciste sin a si rimagge, e mo ti no curaggi me la sa. Sto che tu non so sincer, come quando mi incontraste, come quando mi desciste, voglio bene sulla te. E tra man, mi giuraste, con una mano in coppa cuore. Non so scort, ubrim amor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
2: Mirna Doris. Chitarra Russo.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Nilla Pizzi, Serenatelli Maggio.

0: Enzo De Muro Lomanto, Pusillac.
1: Dindana varga rimma passa mora, o scoglie frisie sotto la luna chiara. Stammo pa' prima

boca a boca un già portata allora, sotto l'argente che sta luna chiara, guardateci da terra che sbrandì.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Antonella D'Agostino. A canzone da felicità.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oggi la pace è minacciata. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen accusa ultranazionalisti. Tra i temi affrontati, inoltre, figurano la guerra in Ucraina, la Cina, l'intelligenza artificiale, il clima e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Nuova raffica di attacchi in Ucraina la notte porta un bilancio di almeno 9 morti e 36 feriti per i blitz russi, compreso un autobus colpito da un drone a Nikopol. Kiev rivendica invece l'abbattimento di un bombardiere russo in Crimea. E in attesa del discorso in TV di Putin per le elezioni parlamentari, il ministro Lavrov dichiara che Mosca è aperta a nuovi colloqui sull'Ucraina, sia bilaterali che trilaterali, pur rimanendo scettica sui risultati. Il governo rinvia il decreto sull'ex Ilva. Durante l'incontro con i sindacati, la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sulla chiusura dell'area a caldo a Taranto. Alla luce del ricorso, il governo ha congelato il decreto e aggiornato il tavolo per un mese. Allarme, colpi di pistola d'aria compressa a Roma. Nel quartiere Prati, una seconda donna denuncia di essere stata colpita da un pallino mentre passeggiava. Le indagini della polizia proseguono a tutto campo. La prima vittima è stata operata per la rimozione del proiettile. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
4: Giacomo Rondinella. Mergellina.

Catarina, Catarina, Catarina, Catarina.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Ma son briacati sol, ma son briacati mar, e l'occhio, e ste figliolo, le varche di lampar, ma tremmana e parola, e voi sapete che, ma son briacati sol, ma son briacati.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Mario Maglione. Oilì oilà.

0: Canzoni napoletane, in the note, la passione napoletana.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
1: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambasca, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Cara, orologio, tu non lo dici?
0: Niente.
1: Oggi mi hanno venuto a parte la casa mia, te ne rongi 75.
0: Allora me la parla.
1: Ecco, poi, così sono fatto io, roba mia, tengo a chi non lo può. E mo per me, se mi hanno tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatta, numero le fifta venuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero sentire di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. L'ha fatto impressione sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palma.
1: Quello non ci credo.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate. Dici d'ingello vuoi.

0: Non c'è bisogno di zingare, pandovina, con c'è, come facetta mamma te, usaccio meglio di te, vuoi sapere che non c'è mettetta? Ma te dico tutte cose, nu panare, china, tutti fravoli e sardina, mela, zucchero e cannella, che bastai, sta bocca bella.
1: Quando mamma te da fatta, vuoi sapere come faccio?

bella mia dunqua moneta, bella mia dunqua moneta, vuo sapere che in ce servette, vuo sapere che in ce servette, la miniera sana sana tutta fatta filigrana, je voulette vestir prete.

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Mario Trevi, passione.

0: Miranda Martino, nammurata di Spettus.
1: Facimmo un'arte da mattina a sera. Io so singere tu po' ta bandiera.
2: A sta bandiera mia non sciosciò vienta. O viendo sciosciò a te, ma stata attenta.
1: Per te mi sto perdendo una fortuna. Guardate all'app che la faccio luna.
2: Vorito che carapone schiavona. Vattenna, tu sei o prima chiacchierone.
1: Si mi sposa Mariannina, a giaga.

0: se tu mi circoscusi questo incidente, io ti perdono e dico non fa niente.
1: Io si ti vedo inginocchiato in terra, tu dico sempre no, dichiaro guerra.
0: Che fatta faccia bianca e non t'arriene, oggi capitiamo, viene dentro.
1: Perché non te ne vai chi ti mantiene, se ne approfitta che ti voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina, a chi ho dico?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 17 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Oggi la pace è minacciata. Nel discorso sullo Stato dell'Unione, Ursula von der Leyen accusa ultranazionalisti. Tra i temi affrontati, inoltre, figurano la guerra in Ucraina, la Cina, l'intelligenza artificiale, il clima e l'apertura al Canada come membro associato dell'Unione Europea. Nuova raffica di attacchi in Ucraina la notte porta un bilancio di almeno 9 morti e 36 feriti per i blitz russi, compreso un autobus colpito da un drone a Nikopol. Kiev rivendica invece l'abbattimento di un bombardiere russo in Crimea. E in attesa del discorso in TV di Putin per le elezioni parlamentari, il ministro Lavrov dichiara che Mosca è aperta a nuovi colloqui sull'Ucraina, sia bilaterali che trilaterali, pur rimanendo scettica sui risultati. Il governo rinvia il decreto sull'ex Ilva. Durante l'incontro con i sindacati, la Cassazione ha fissato al 20 ottobre l'udienza sulla chiusura dell'area a caldo a Taranto. Alla luce del ricorso, il governo ha congelato il decreto e aggiornato il tavolo per un mese. Allarme, colpi di pistola d'aria compressa a Roma. Nel quartiere Prati, una seconda donna denuncia di essere stata colpita da un pallino mentre passeggiava. Le indagini della polizia proseguono a tutto campo. La prima vittima è stata operata per la rimozione del proiettile. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
4: A Vuccatusa costa più vicina e tu ti stringi a me più appassionata con una chitarra e un felice di voce con te vicina canta e sono felice amore non posso più scordarmi di te.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campano, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. Avvocato si accosta più vicino e tutta strigna a me più appassionata.

io poche lune, e come dolce che sta serenata, a bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo e Stelle Napule.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napoli.
1: Franco Ricci. Santa Lucia lontana.

0: 0266 204 64, o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Canaria, tenono canario, ca gente canta tante cantature. Ma è pazzariella, quando sta in amore, rompe i fierra la caiola, sbattisce il e se ne va.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Abate, Dui Paravisa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Alfredo Bascetta, Mamma lontana.

canta il rio, non so, e niente la lotta quando sei sputato, a chi lontana te succede e piange, chi stai lontano tu dal luogo tuoi, fino a pensiera vanno a si abbassia, notte e giorno.

Da piccerillo fu fatto a carezza, cresce a cerchi di salva di cura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure di scura, vai sovenuchiello coi compagni, vai a filonasco.

Parla la mamma tu, sempre d'oro, che tu supera tutto ogni rischio, pure i poeti dicono che allora

0: Mamma!
1: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
2: Chist, io mise il rose. Chist, io misi l'amore. Se fa l'aria di rose. E ninna scontrosa. Scontrosa non è.
3: Ninna bella e stupendo paese. Cantata, cantata, felice con me. Primavera va porta per casa. Nasmani e calore.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 18 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Il governo a sorpresa cancella il bollo auto e moto per il 2027, riguarda le automobili di piccola e media cilindrata, circa 14 milioni di vetture. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha commentato la premier Giorgia Meloni. Il Consiglio dei Ministri ha anche prorogato fino al 5 ottobre il taglio delle accise che era in scadenza domani 17 settembre, congelato invece il decreto Ilva in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, di interferenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: frantumare la nostra unità. Così la presidente della Commissione europea von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione al Parlamento europeo di Strasburgo. La von der Leyen ha poi chiesto di rafforzare la sicurezza europea e aumentare il sostegno all'Ucraina. Condannato all'ergastolo per omicidio premeditato Davide Fontana, che nel gennaio del 2022 uccise e fece a pezzi l'ex fidanzata 26enne nell'abitazione di lei a Rescaldina, nel Milanese. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Milano. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, note eterne.
4: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Gino Maringola e Nina Landi. Ushal.
1: Un saluto, Tobì. Ma attenzione, eh.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giuni Russo torna a Surriente.

Rastoli Maone, ich blamme es am Pietat.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, tutte sere.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo De Muro Lo Manto, Lontana.

0: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
1: Piscatori stumari pusil, che ogni notte mi senti cantà. Piscatù, sti parole sull'agrama, Maria, calontane, ma sta.

da portaia, a docce stanno e meglio ristorante, a dose magna mentre vado canta. Io da portaia, entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, Nucefalo arrestò.

Guardate le città che vanno. Io te sposoia, avvicinate a folla di parienti, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia. All'improvviso, tra invito e battemana, arrivato

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Tullio Pane, Connola d'amore.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmana.

0: Roberto Murolo, scomunicato.
1: Dal ricordo ti aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasiva e sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già per te.

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato e dinta a chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no sei sempre stessa, tu sei sempre che là, che ti senta ancora a messa.

0: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A chiù bella!

0: mo non so più concetta, ma so Lilli Cangì, chantosa, prediletta, avete voglia di chi mi piglia per francese, chi mi piglia per spagnola, ma son nato con Timola, metta coppa, chi vogli.
1: Ma non so più

0: francesa che mi pigliava spagnola, ma sono nato con me mola, metà coppa chi voglì, che mi pigliava francesa che mi pigliava spagnola, ma sono nato con me mola, metà coppa chi voglì. Uè, che era un bebè che guarda qua, dicono che cante me sente disturba.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano, voce notte.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Mario Abate, portatelle.

Avvocato si accosta più vicina e tutta strigna me più appassionata, con una chitarra e una felice voce, con te vicina canta e sono felice. Amore, non posso più scordarmi di te.

visto chi agnore una lacrima d'amore, a gioia di dal luogo me vuol leggere, eppure in da sto cuore, tu vuoi sapere che desta

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Nunzio Gallo e Vera Nepi, Suttanelle Casuncilla.

0: Ferrari. Oh yes.
1: Oh yes, we are

certamente non può sbagliare. La chitarra ogni puntona, la Maria ogni canzone, e un mare, giare, giare, giare, giare. E la luna, giare,

certamente non può sbagliare. Una chitarra ogni puntona, una Maria ogni canzone, e un mare chiare, chiare, chiare, chiare. E la luna, gira, gira,

0: noi imbaramma tutto, la gomma salata, la palla.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 20 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Via il bollo auto per il 2027, riguarderà le vetture di piccola e media potenza. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, rivendica al termine del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.
3: Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle fino a 80 kW. Sono più di 13,2 milioni di veicoli. A questi veicoli si aggiunge circa 1 milione e 100 mila motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto.
2: Il taglio del bollo auto è una misura da spot elettorale, attaccano le opposizioni. E lo stesso Consiglio dei Ministri che ha cancellato il bollo per il 2027 ha prorogato anche il taglio delle accise sul diesel in scadenza domani, sconto di 10 centesimi per una settimana e di 5 centesimi fino al 5 ottobre. Discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Lottiamo per la nostra idea di Europa in un ambiente apertamente ostile, dice la Presidente della Commissione Europea. Garantito ancora sostegno all'Ucraina. Asse con il Canada come membro associato. È tutto da Nicola De Muro.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
4: Sergio Bruni. Indifferentemente.

Tu, sempre è rapita. Vi volimmo fa divertir. Si di Napoli, trasita e facete sentì. Volimmo fa sentì due o tre canzoni. Che è tutto paradiso da cantare. Sospira e vasa, musica e passione. Roba, che solo a Napoli si fa.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, e vene o sole.

0: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Angela Luce. O mese de rose.

Costa. Oi lì, oi là.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Viene Manzon, non mi sfatà, fammi pazzi, insieme con te, ti voglio solo a te. Viene Manzon, sì, viene Manzon.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Situazione al momento ancora tranquilla in gran parte d'Italia, ma una nuova perturbazione si sta avvicinando alle regioni settentrionali e così verso sera primi temporali su Alpi, Prealpi e anche verso le pianure del nord-ovest, e domani questa perturbazione andrà a interessare tutto il centro-nord dell'Italia con acquazzoni e temporali. Il sud invece resta in attesa, lì anche domani sarà una bella giornata di sole. Come temperature e valori ancora alti, riusciamo a toccare i 30 gradi in molte zone. Domani netto calo al nord e cominciano a calare anche nell'Italia centrale. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Milva, Mare Verde.

0: Carlo Buti,
1: Roselle Maggi.

la Carmella si è salvata, ognuno ha fatturata un vaso che se dà, yam yam, maresciam, per capriccio e non per amore, un vaso e fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam, e una legge non c'è sta, provvedite maresciam.

0: lo bui vai ta cura. Buonanotte maresciam, tu lo bui vai ta cura. Buonanotte maresciam, buonanotte maresciam, buonanotte maresciam.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Sergio Bruni, Nabrun.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 21. In punto.
1: Roberto Murolo. Desiderio.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Domenico Modugno, O Vesuvio.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ernesto Del Muro Lomanto, Santa Lucia Lontana.

vita già passata, sa tanta cagata, mi ha ricerca come già fa. Io sono l'antica, io non mi vedo, mi sa che stare e scema m'fu. Che bella flemma, chi mangia la gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera, ma basso scuro,

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Vittorio Parisi, Paloma.
3: Paloma si chiamava mamma Toia, Paloma ella faceva l'altra bella, quella non sa la sua storia, l'hanno compagna.

E chi la cagionaia se scusava, la casa d'affittà in coppe quartiera, e poi truccata domandava, dietro a

è nata una creatura nera. E a mamma lo chiama Gira. Sì, signor, lo chiama Gira. Sì, Gira, votasi. Cadù lo chiama Ciccio, Ontuona. Cadù lo chiama Peppa, o Gira. Chi l'ho fatta? È nera, nera, nera, nera.

0: canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

Roberto Murolo. A prima innamorata.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Domenico Modugno. Mese settembre.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Ma son briacati sol, ma son briacati mar, e l'occhio, e ste figliolo, rivarca di lambar, ma tremmana, e parola, e voi sapete che, ma son briacati sol, ma son briacati ti.

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Catina Ranieri. Pulle Chanel.

0: canzoni napoletane. Sia magia, ravita mia.
1: Valentina Mastrangelo e Francesco Langone. Uarracina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Abate, Omare Margellina.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Consiglia Licciardi, te voglio ben assai.

io non buona, ma sono tutto cosa. Voglio sapere una cosa, ma la verità. Certo, una cuffiata. Vega, camorrita. O che mo facite? Uè, chiama a Franco sa.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Sergio Bruni. Palomme notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 16 settembre. Sono le ore 23 e 3 minuti. Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Dammi il che pigliatil, nuvas, tuzzerill con ma che stavucchell, che para narusella. No poco pucurilla appassionatella.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Mara del Rio, canzoncella pettegola.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

0: vola, palomma mia, palomma vola. Ma giacché sti parole non ci stanno più chi trova, o non usano più, giacché st'amore nostro è una canzone nuova, o ritornella sua, chiara stella, si tu.
1: Canzona chiara stella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Giuseppe Di Stefano. Torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gloria Christian, Maria Canaria.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Chiappariello, vuoi un giello becerilla? Non è una, ma son mille po' maissa sta città. E la mamma, mi sa tanta, ho chi stato dispiacere, chiagna sotto e filangiera.

e due minuti. Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre. Gabriele Vanorio, Piscatore Pusilla.

0: Massimo Ranieri. Tu sei una cosa grande.
1: Tu sei una cosa grande per me. Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me, mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere

0: canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Gabriella Ferri. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Beniamino Gigli, voce notte.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Non muo bene. E dimmi come muo può dire. Tu sei guaglione. L'amore non lo può capire. Che già fa? La mia destina, per stuocchi è bella, tanto ha già soffrì.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Isabella Alfano, Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Giuseppe Laurentis. Sette soldi Pusciu Bue.
1: Guatemala, chi ha capito tu?
2: Don't you know you have to pay 7 cents fare?
1: Tu hai capito che mi sono fatto vedere, vai sa, vieni che sei così.
3: Che succede, che sta?
1: Che stai, che stai, che stai, che stai, che
3: stai, che stai, che
1: stai,
3: che stai, che stai, che stai, che stai,
1: che stai, che stai, che stai, che
3: stai, che stai, che stai, che
1: stai, che
3: stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, che stai, e fa che se fa non fa tarda prima la mi chiede questa sorta non fa niente che a cui è tarda vita come ci fanno sta che te cacce che tu parlacce che andare in te che a che se legge ci parlamo facciamo pece e 10 soldi

cerca. E più mettono tasse chiusa, parla da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi chi tucca. Ma gli trova una ciocca, a posto della sanna pigià. E perché se fa non fa tarda, preparami che sette sorta. Non fa niente che con mia starda, mi è da mone che manda sta. Che te caccia che tu t'arraggia, a narita che se legge. Si passava facimma peggia, e dieci torte ci fanno papà.

sera fuori da sci. O se ne va mandata e voi pigliate con te così. Per me a così facesse, almeno sulla potesse sta. Lo costo quattro sette, tieni più ciante su l'uria. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza sorda. Non fa niente che a cui è stata, pietà forma che fanno sta. Che te cacci che tu carraggia, quanta volta che sei una leggia. Ti parlando facciamo peggia, e dieci sorde ci fanno papà. E se no voi per non fa tarda, preparatevi senza sorda. Non fa niente che a cui è stata, pietà.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Rocco Allegrezza, Ruggero, i mal ricordi Napoli.

vive sentimento. Una coppia innamorata una cert'ora sapeva Margellina appuntamento. Chi lo fosse via visto da lontano o marga spattiva chiaro chiaro mentre descogliere

0: Quando venne un mese a Ust, tutti sera faccia la festa, Vega Rosa senza busto, Carolina senza vest, e Maria, bella e cortese, sotto voce ma minaccia. Quando sponte chi sto mese, ti scippasse l'occhia a faccia.
1: Quando vero metà usta, tutto mese faccia festa, le carrozze senza

risposta, ma da tutto, Manarizzo mi esausta. Quando sto bello e sta già la quando io mi esausta.

Sono analista, ma da rispone esausta. Mi tengono sotto di pezzi, a me mi piace le sue femmine capomane. Quando vengo un'esausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, no, è fatta, non diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e spazza, fa la forza, sulla merda, la camisa. Quanto è bella signora forza, sulla merda.

dice mè mè, un po' che caffè. E l'inglese si scorda da te, si viene a sapere, spesso che re, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si spiegando perché capo tutta giornata, una tazza buonata, saccata si scarpa se bevo caffè. Povero caffè, se trova scusa, chi l'offra una denata, l'offra a me. Nessuno dice no, perché è un'offesa, so già sei tazze e son gappene tre. Ma mentre faccio conto, un amico mi chiama, e fa

casa, sento per sta città. È un urbo sono tu con me, ogni tanto so va piglia. Come nasce tu sento bebè, che dici guen guen, un po' che caffè. E l'inglese si scorda tu te, si vena a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Gabriella Ferri, Mare Chiaro.

0: sfizie de vasa. Sei na pupat e tutto vicinate. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
2: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Canta con me stanotte una canzone, tu casi bella e tiene la voce rora. Canta a me stanotte e casi mora, mora sentendo una bella canzone. Canta una serenata di marinara, cada tanto tempo non si canta più. Mare, stanotte quanta barca a mare, ma tu non canta, ma che pensi tu?

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Fernando De Lucia, Oilì Oilà.

io un buona, ma sono tutte cose. Vorrei sapere una cosa, ma la verità, certo, mi cuffiate, vega che morrete. Perché mi ho facito? Uè, chiama a Franco sa.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Richard Tacke, Senza nisciuno.

0: artista e canzoni napoletane. Oggi è il 17 settembre. Sono le ore 2:01. Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Rap da finestra. Famma faccia a Maria. Castonga mie savie. Sperut, Davide. Non trovo nu ripace. A notte e faccio giorno. Sempre perché attorno speranno. E ci parla. Oi Maria, quante suon caperta per te.